a erade uri mani da so wa brabo imo eni da so ni ba bibiaro erade mani da so ne se mi hwe poe ni atoya obuafo ni ba bibia erade uri me buafo una mani da so ewo abrabo imo ewo asetran imo ewo akwantuo imo Jesus Kasamani.